0: primo, col primo hai controllo il veleno.
1: Yeah, yeah, il circo. Circo de la luz.